0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutta una gran festa.
2: Ma che ha detto, ma ha detto? Odi la voce del non so cavaliere.
0: E mentre c'è,
2: verrà.
0: E lascia che venga.
2: Se mi fa solo poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida?
1: Capisco, briconcella, hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda.
3: Presto, presto, pria che vengo, mormivo, ma guarda, pelato,

posate mezzose ragazze, rinfrescatevi bei giovanotti, tornerete al resto le tazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. Ai caffè, cioccolata, termina, giudizio, sorbetti, contenti, a servire.

vestig via qua per diserta loca, qua per diserta loca. Terre tesori